chiama Toro. Il verde chi vuoi mandare? Un saluto molto forte a tutti i gioielli di Radio Murta. E també un saluto molto speciale a Manu Blanco. Així que ja ho sabeu. Adiós! Adeu!

0: Hanno cominciato a farlo.
1: Sono in mira di farmi nuova.
2: Sono la parte delle pietre.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta